0: timbul.
1: Handaya-daya bubut pengayun timangan teraju abot inting ai di sirep pangresakan di guru.
2: Ya Armin. Meneng Gus